0: E tutti parlano d'unica lingua dell'amore che unisce, armonizza le diversità.
1: Harmony. Despite our differences, brothers and sisters, even in our own day, especially on this day of Pentecost, we must invoke the Holy Spirit and ask Him to open all the doors that are still closed. We need to rediscover God as the Father who loves us, so that we can form a church where everyone feels at home and build a fraternal world where peace reigns among all people. Like the first disciples, we entrust ourselves to the intercession of the Virgin Mary, dwelling of the Holy Spirit and Mother of the Church.
0: Regina Celi, letare,
1: Queen
0: alleluia.
1: Of heaven, rejoice, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
3: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: There we are. We have received a special blessing from the Holy Father himself on this feast day of Pentecost Sunday, where we have recited with him the Regina Caeli.
0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: ricorre oggi,
1: today
0: la giornata di preghiera
1: is the day of prayer for the church in China.
0: Nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata
1: Lady,
0: con grandissima
1: Christians.
0: Devozione nel santuario di Sheshan,
1: this
0: a Shanghai.
1: This is a special feast that was established in 2007 by Pope
0: a quella dei cattolici cinesi,
1: Pope Benedict,
0: come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro.
1: Affection for the church.
0: L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in
1: and
0: Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane per essere seme di speranza e di pace. In particolare, invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina. A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, chiediamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
1: And throughout the Middle East,
0: rivolgo il mio saluto
1: who are
0: a tutti voi,
1: because of
0: fedeli
1: the war.
0: Di Roma e pellegrini
1: and
0: di diversi paesi.
1: Greetings to all the pilgrims who have come from all over the world who are in the square.
0: In particolare, saluto il gruppo di persone con disabilità provenienti dalla Polonia.
1: A group of
0: come
1: disabled pilgrims from Poland.
0: Come i pellegrini venuti in bicicletta da Kelmis in Belgio.
1: Also, some pilgrims who have come riding their bicycles from
0: a
1: Belgium.
0: A tutti auguro una buona domenica.

0: Dizione.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera di San Paolo ai Romani.
3: A reading from the letter of St. Paul to the Romans, chapter 15, from verses 4 to 6.
0: È stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina,
2: I follow with
1: che
2: preoccupation
1: conosce
2: the war
1: in questi
2: Ukraine,
1: giorni una forte intensificazione.
2: Which faced today, in these
1: desidero
2: days,
1: esprimere
2: a strong
1: la mia vicinanza
2: I
1: a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili.
2: Also against civilians.
1: La guerra non risolve I problemi,
2: war never
1: ma
2: solves
1: li aggrava.
2: Problems, but
1: non costruisce
2: it.
1: Sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
2: But multiplies the sufferings of others.
1: Dove cadono missili e droni, cadono anche
2: fall,
1: le speranze.
2: Hope
1: si distruggono
2: falls.
1: Case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
2: And it destroys
1: Affido
2: innocent
1: tutti
2: lives.
1: I popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, regina della
2: Mary,
1: pace.
2: Queen of Peace.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
3: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare saluto le persone consacrate presenti
3: In
1: a questa udienza.
3: In particular I greet the consecrated persons present at this audience.
1: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia.
3: The religious sisters of the Union of Major Superiors of Italy.
1: Le suore di San Paolo di Chartres.
3: The sisters of Saint Paul
1: Le terziarie cappuccine della Sacra Famiglia.
3: The Cappuccin
1: Le
3: Ursuline Missionarie
1: del
3: Sacro
1: Cuore,
3: the Ursuline Missionaries of the Sacred Heart, and the Marist Brothers.
1: Auguro di ravvivare
3: to
1: il fervore della consacrazione
3: the wish that you
1: e
3: may
1: di dare nuovo
3: the favor of your consecration
1: and give new comunità.
3: Impetus to the mission of your respective
1: Accolgo
3: communities.
1: Con affetto I seminaristi
3: I warmly
1: del
3: welcome the seminarians of the

0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: in questo mese di maggio, da tutta la Chiesa,
1: throughout the month of May,
0: una corale invocazione
1: a united
0: di pace,
1: invocation for peace has risen from the whole church,
0: la preghiera del Santo Rosario,
1: especially through the prayer of the Holy Rosary,
0: ininterrotta,
1: as an unbroken chain of prayer which has entrusted
0: della Vergine
1: to the intercession
0: Maria,
1: of the Virgin Mary,
0: I popoli martoriati
1: those peoples
0: dalla guerra,
1: suffering from war.
0: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi
1: may divine wisdom enlighten the consciences of those in authority
0: verso
1: and guide their decisions toward the sincere pursuit
0: di una pace giusta
1: of a just
0: e duratura
1: and lasting peace.
0: Oggi in Italia si celebra la
1: today,
0: 25ª
1: in Italy, we celebrate the 25th day of relief.
0: Sono vicino alle persone malate,
1: I am near those who are sick,
0: se ne
1: and to all
0: cura.
1: Those who take care of them.
0: Ringrazio,
1: I thank
0: e incoraggio
1: them,
0: tutti
1: and I encourage
0: coloro
1: them,
0: che diffondono la cultura della prossimità e della
1: all
0: cura.
1: Those who share this culture of solidarity.
0: Saluto con affetto tutti voi che siete
1: I greet
0: venuti
1: all
0: oggi
1: of you
0: in Piazza
1: who have
0: San Pietro,
1: come here to St. Peter Square,
0: e pellegrini.
1: Both Romans and pilgrims.
0: In particolare do il benvenuto al vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Camerun.

0: Pilgrims and Bishop of Kumba in Cameroon.
1: Come pure al coro parrocchiale.
0: Also the
1: de
0: choir.
1: Donaiska Lusna in Slovakia.
0: The parish choir from Slovakia.
1: Saluto i polacchi.
0: I greet also the Polish people present.
1: E anche I partecipanti al grande pellegrinaggio
0: in the great pilgrimage
1: al santuario di Piekari,
0: the shrine
1: dove
0: of Piekari,
1: Maria è venerata,
0: Poland, where
1: come
0: Mary
1: madre
0: is venerated
1: della giustizia sociale.
0: As the mother of social justice.
1: Saluto il gruppo Alpini di Rivoli.
0: I greet the group of Pine Rivoli.
1: I ragazzi di San Zeno Naviglio.
0: These young people from San Zeno Rivoli.
1: E I partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.
0: And a group of students who have come from Italy.
1: Auguro a tutti
0: I wish all of you
1: domenica.
0: A blessed and happy Sunday.